0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Svolta nel caso Ranucci. Il faccendiere Walter Lavitola ha confessato al GIP di aver ordinato l'attentato al giornalista per fargli innalzare il livello di scorta. Esclusi quindi i moventi politici. No comment del suo avvocato sull'eventuale consapevolezza del conduttore di Report. Berlino insiste sulle espulsioni verso l'Italia dei cosiddetti dublinanti. Lo dicono gli accordi, avverte il governo tedesco. La Danimarca intanto ha convocato per il 4 settembre un vertice per creare un centro di rimpatrio in Uganda entro il 2027. Ci saranno Germania, Austria, Grecia e Paesi Bassi. Emergenza Etna in Sicilia. 700 i voli annullati dall'8 all'11 agosto all'aeroporto di Catania, che rimarrà chiuso almeno fino alle 16 di domani. 250 gli aerei riprogrammati in altri scali, tra cui quello di Comiso, riaperto dopo ore. La cenere del vulcano è arrivata fino a Libia e Malta. L'eccidio di Sant'Anna di Stazzema è il simbolo dell'abisso in cui le guerre possono precipitare. Mattarella ha ricordato in un messaggio la strage di innocenti compiuta dai nazisti 82 anni fa, con la complicità dei fascisti. Con Tajani, un esponente del governo Meloni, per la prima volta alla commemorazione. L'ondata di calore più lunga dell'estate continua. Domani saranno 18 le città da bollino rosso. Da venerdì è atteso un calo, con solo 7 comuni in allerta. Dopo il weekend di Ferragosto le temperature dovrebbero abbassarsi grazie a una perturbazione atlantica in arrivo sulla penisola. Splendida Italia agli europei di nuoto di Parigi. Favoloso Thomas Ceccon, bronzo e record italiano nei 200 dorso. Grandissima anche Benedetta Pilato, terza nella finale dei 100 rana. Per Sara Curtis, record del mondo nei 50 dorso. La piemontese accede così con il primo tempo alla finale. Calcio, stasera alle 21 a Salisburgo, la finale della Supercoppa europea tra Paris Saint-Germain e Aston Villa. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Un nuovo incendio ha colpito oggi il Gargano. Le fiamme sono divampate a ridosso del centro abitato di Vieste, in località Carabella Sant'Andrea, già colpita da roghi nei giorni scorsi. 100 persone sono state evacuate per precauzione, ma rientreranno presto nelle loro abitazioni. Sul posto hanno operato 2 Canadair. La situazione è sotto controllo, conferma il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti. L'agguato compiuto nella notte di San Lorenzo in un parcheggio a Marina di Pulsano, nel Tarantino, è stato rintracciato e trasferito nel carcere minorile di Lecce il 17enne che avrebbe esploso alcuni colpi di pistola contro un 22enne, ferendolo alla gamba. Secondo quanto emerso, i due poco prima avrebbero discusso per futili motivi all'esterno di un locale. Si cerca ora il complice del 17enne. La polemica diventata virale tra i baresi e l'infettivologo Matteo Bassetti sul consumo di polpo crudo. Dopo i commenti dei cittadini, Bassetti specifica: amo la Puglia e le sue tradizioni gastronomiche, ma consiglio di adottare degli accorgimenti. Sentiamolo ai nostri microfoni.
3: Quelli che dicono: ma io ho sempre fatto così, non è mai successo niente. Certo, può essere successo nel caso aneddotico, singolo, magari anche di più. Però noi dobbiamo guardare le statistiche. Le statistiche dicono che i problemi, diciamo, batteriologici, ma anche di altro tipo, parassitari, vengono se tu li alimenti e non li cuoci.
2: È ufficialmente annullato il concerto di Jovanotti previsto per il 17 agosto nell'area dell'ex cartiera Barletta. Secondo l'ASL BAT, l'area non è idonea per la presenza di amianto. Si ipotizza ora una data a Bari. La società organizzatrice dell'evento sta cercando uno spazio adeguato per il 19 settembre. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: Stanotte è per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti!

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Svolta nel caso Ranucci. Il faccendiere Walter Lavitola ha confessato al GIP di aver ordinato l'attentato al giornalista per fargli innalzare il livello di scorta. Esclusi quindi i moventi politici. No comment del suo avvocato sull'eventuale consapevolezza del conduttore di Report. Berlino insiste sulle espulsioni verso l'Italia dei cosiddetti dublinanti. Lo dicono gli accordi, avverte il governo tedesco. La Danimarca intanto ha convocato per il 4 settembre un vertice per creare un centro di rimpatrio in Uganda entro il 2027. Ci saranno Germania, Austria, Grecia e Paesi Bassi. Emergenza Etna in Sicilia. 700 i voli annullati dall'8 all'11 agosto all'aeroporto di Catania, che rimarrà chiuso almeno fino alle 16 di domani. 250 gli aerei riprogrammati in altri scali, tra cui quello di Comiso, riaperto dopo ore. La cenere del vulcano è arrivata fino a Libia e Malta. L'eccidio di Sant'Anna di Stazzema è il simbolo dell'abisso in cui le guerre possono precipitare. Mattarella ha ricordato in un messaggio la strage di innocenti compiuta dai nazisti 82 anni fa, con la complicità dei fascisti. Con Tajani, un esponente del governo Meloni, per la prima volta alla commemorazione. L'ondata di calore più lunga dell'estate continua. Domani saranno 18 le città da bollino rosso. Da venerdì è atteso un calo, con solo 7 comuni in allerta. Dopo il weekend di Ferragosto le temperature dovrebbero abbassarsi grazie a una perturbazione atlantica in arrivo sulla penisola. Splendida Italia agli europei di nuoto di Parigi. Favoloso Thomas Ceccon, bronzo e record italiano nei 200 dorso. Grandissima anche Benedetta Pilato, terza nella finale dei 100 rana. Per Sara Curtis, record del mondo nei 50 dorso. La piemontese accede così con il primo tempo alla finale. Calcio, stasera alle 21 a Salisburgo, la finale della Supercoppa Europea tra Paris Saint-Germain e Aston Villa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Un nuovo incendio ha colpito oggi il Gargano. Le fiamme sono divampate a ridosso del centro abitato di Vieste, in località Carabella Sant'Andrea, già colpita da roghi nei giorni scorsi. 100 persone sono state evacuate per precauzione, ma rientreranno presto nelle loro abitazioni. Sul posto hanno operato 2 Canadair. La situazione è sotto controllo, conferma il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti. L'agguato compiuto nella notte di San Lorenzo in un parcheggio a Marina di Pulsano, nel Tarantino, è stato rintracciato e trasferito nel carcere minorile di Lecce il 17enne che avrebbe esploso alcuni colpi di pistola contro un 22enne, ferendolo alla gamba. Secondo quanto emerso, i due poco prima avrebbero discusso per futili motivi all'esterno di un locale. Si cerca ora il complice del 17enne. La polemica diventata virale tra i baresi e l'infettivologo Matteo Bassetti sul consumo di polpo crudo. Dopo i commenti dei cittadini, Bassetti specifica: amo la Puglia e le sue tradizioni gastronomiche, ma consiglio di adottare degli accorgimenti. Sentiamolo ai nostri microfoni.
3: Quelli che dicono: ma io ho sempre fatto così, non è mai successo niente. Certo, può essere successo nel caso aneddotico, singolo, magari anche di più. Però noi dobbiamo guardare le statistiche. Le statistiche dicono che i problemi, diciamo, batteriologici, ma anche di altro tipo, parassitari, vengono se tu li alimenti e non li cuoci.
2: È ufficialmente annullato il concerto di Jovanotti previsto per il 17 agosto nell'area dell'ex cartiera Barletta. Secondo l'ASL BAT, l'area non è idonea per la presenza di amianto. Si ipotizza ora una data a Bari. La società organizzatrice dell'evento sta cercando uno spazio adeguato per il 19 settembre. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Sembra la scena di un

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: Dimmi perché

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
2: Io non ho piani, io non ho piani.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Svolta nel caso Ranucci. Il faccendiere Walter Lavitola ha confessato al GIP di aver ordinato l'attentato al giornalista per fargli innalzare il livello di scorta. Esclusi quindi i moventi politici. No comment del suo avvocato sull'eventuale consapevolezza del conduttore di Report. Berlino insiste sulle espulsioni verso l'Italia dei cosiddetti dublinanti. Lo dicono gli accordi, avverte il governo tedesco. La Danimarca intanto ha convocato per il 4 settembre un vertice per creare un centro di rimpatrio in Uganda entro il 2027. Ci saranno Germania, Austria, Grecia e Paesi Bassi. Emergenza Etna in Sicilia. 700 i voli annullati dall'8 all'11 agosto all'aeroporto di Catania, che rimarrà chiuso almeno fino alle 16 di domani. 250 gli aerei riprogrammati in altri scali, tra cui quello di Comiso, riaperto dopo ore. La cenere del vulcano è arrivata fino a Libia e Malta. L'eccidio di Sant'Anna di Stazzema è il simbolo dell'abisso in cui le guerre possono precipitare. Mattarella ha ricordato in un messaggio la strage di innocenti compiuta dai nazisti 82 anni fa, con la complicità dei fascisti. Con Tajani, un esponente del governo Meloni, per la prima volta alla commemorazione. L'ondata di calore più lunga dell'estate continua, domani saranno 18 le città da bollino rosso. Da venerdì è atteso un calo, con solo 7 comuni in allerta. Dopo il weekend di Ferragosto le temperature dovrebbero abbassarsi grazie a una perturbazione atlantica in arrivo sulla penisola. Splendida Italia, gli europei di nuoto di Parigi, favoloso Thomas Ceccon, bronzo e record italiano nei 200 dorso. Grandissima anche Benedetta Pilato, terza nella finale dei 100 rana. Per Sara Curtis, record del mondo nei 50 dorso. La piemontese accede così con il primo tempo alla finale. Calcio, stasera alle 21 a Salisburgo, la finale della Supercoppa Europea tra Paris Saint-Germain e Aston Villa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Un nuovo incendio ha colpito oggi il Gargano. Le fiamme sono divampate a ridosso del centro abitato di Vieste, in località Carabella Sant'Andrea, già colpita da roghi nei giorni scorsi. 100 persone sono state evacuate per precauzione, ma rientreranno presto nelle loro abitazioni. Sul posto hanno operato 2 Canadair. La situazione è sotto controllo, conferma il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti. L'agguato compiuto nella notte di San Lorenzo in un parcheggio a Marina di Pulsano, nel Tarantino, è stato rintracciato e trasferito nel carcere minorile di Lecce il 17enne che avrebbe esploso alcuni colpi di pistola contro un 22enne, ferendolo alla gamba. Secondo quanto emerso, i due poco prima avrebbero discusso per futili motivi all'esterno di un locale. Si cerca ora il complice del 17enne. La polemica è diventata virale tra i baresi e l'infettivologo Matteo Bassetti sul consumo di polpo crudo. Dopo i commenti dei cittadini, Bassetti specifica: amo la Puglia e le sue tradizioni gastronomiche, ma consiglio di adottare degli accorgimenti. Sentiamolo ai nostri microfoni.
3: Quelli che dicono: ma io ho sempre fatto così, non è mai successo niente. Certo, può essere successo nel caso aneddotico, singolo, magari anche di più. Però noi dobbiamo guardare le statistiche dicono che i problemi, diciamo, batteriologici, ma anche di altro tipo, parassitari, vengono se tu li alimenti e non li cuoci.
2: È ufficialmente annullato il concerto di Jovanotti previsto per il 17 agosto nell'area dell'ex cartiera Barletta. Secondo l'ASL BAT, l'area non è idonea per la presenza di amianto. Si ipotizza ora una data a Bari. La società organizzatrice dell'evento sta cercando uno spazio adeguato per il 19 settembre. Per il momento è tutto. A più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Svolta nel caso Ranucci. Il faccendiere Walter Lavitola ha confessato al GIP di aver ordinato l'attentato al giornalista per fargli innalzare il livello di scorta. Esclusi quindi i moventi politici. No comment del suo avvocato sull'eventuale consapevolezza del conduttore di Report. Berlino insiste sulle espulsioni verso l'Italia dei cosiddetti dublinanti. Lo dicono gli accordi, avverte il governo tedesco. La Danimarca intanto ha convocato per il 4 settembre un vertice per creare un centro di rimpatrio in Uganda entro il 2027. Ci saranno Germania, Austria, Grecia e Paesi Bassi. Emergenza Etna in Sicilia. 700 i voli annullati dall'8 all'11 agosto all'aeroporto di Catania, che rimarrà chiuso almeno fino alle 16 di domani. 250 gli aerei riprogrammati in altri scali, tra cui quello di Comiso, riaperto dopo ore. La cenere del vulcano è arrivata fino a Libia e Malta. L'eccidio di Sant'Anna di Stazzema è il simbolo dell'abisso in cui le guerre possono precipitare. Mattarella ha ricordato in un messaggio la strage di innocenti compiuta dai nazisti 82 anni fa, con la complicità dei fascisti. Con Tajani, un esponente del governo Meloni, per la prima volta alla commemorazione. L'ondata di calore più lunga dell'estate continua. Domani saranno 18 le città da bollino rosso. Da venerdì è atteso un calo, con solo 7 comuni in allerta. Dopo il weekend di Ferragosto le temperature dovrebbero abbassarsi grazie a una perturbazione atlantica in arrivo sulla penisola. Splendida Italia agli europei di nuoto di Parigi. Favoloso Thomas Ceccon, bronzo e record italiano nei 200 dorso. Grandissima anche Benedetta Pilato, terza nella finale dei 100 rana. Per Sara Curtis, record del mondo nei 50 dorso. La piemontese accede così con il primo tempo alla finale. Calcio, stasera alle 21 a Salisburgo, la finale della Supercoppa Europea tra Paris Saint-Germain e Aston Villa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Un nuovo incendio ha colpito oggi il Gargano. Le fiamme sono divampate a ridosso del centro abitato di Vieste, in località Carabella Sant'Andrea, già colpita da roghi nei giorni scorsi. 100 persone sono state evacuate per precauzione, ma rientreranno presto nelle loro abitazioni. Sul posto hanno operato 2 Canadair. La situazione è sotto controllo, conferma il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti. L'agguato compiuto nella notte di San Lorenzo in un parcheggio a Marina di Pulsano, nel Tarantino, è stato rintracciato e trasferito nel carcere minorile di Lecce il 17enne che avrebbe esploso alcuni colpi di pistola contro un 22enne, ferendolo alla gamba. Secondo quanto emerso, i due poco prima avrebbero discusso per futili motivi all'esterno di un locale. Si cerca ora il complice del 17enne. La polemica diventata virale tra i baresi e l'infettivologo Matteo Bassetti sul consumo di polpo crudo. Dopo i commenti dei cittadini, Bassetti specifica: amo la Puglia e le sue tradizioni gastronomiche, ma consiglio di adottare degli accorgimenti. Sentiamolo ai nostri microfoni.
3: Quelli che dicono: ma io ho sempre fatto così, non è mai successo niente. Certo, può essere successo nel caso aneddotico, singolo, magari anche di più. Però noi dobbiamo guardare le statistiche. Le statistiche dicono che i problemi, diciamo, batteriologici, ma anche di altro tipo, parassitari, vengono se tu li alimenti e non li cuoci.
2: È ufficialmente annullato il concerto di Jovanotti previsto per il 17 agosto nell'area dell'ex cartiera Barletta. Secondo l'ASL BAT, l'area non è idonea per la presenza di amianto. Si ipotizza ora una data a Bari. La società organizzatrice dell'evento sta cercando uno spazio adeguato per il 19 settembre. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: muori.
1: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!

Tu che sembravi così sincera, eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti, e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: E ciao.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Svolta nel caso Ranucci. Il faccendiere Walter Lavitola ha confessato al GIP di aver ordinato l'attentato al giornalista per fargli innalzare il livello di scorta. Esclusi quindi i moventi politici. No comment del suo avvocato sull'eventuale consapevolezza del conduttore di Report. Berlino insiste sulle espulsioni verso l'Italia dei cosiddetti dublinanti. Lo dicono gli accordi, avverte il governo tedesco. La Danimarca intanto ha convocato per il 4 settembre un vertice per creare un centro di rimpatrio in Uganda entro il 2027. Ci saranno Germania, Austria, Grecia e Paesi Bassi. Emergenza Etna in Sicilia. 700 i voli annullati dall'8 all'11 agosto all'aeroporto di Catania, che rimarrà chiuso almeno fino alle 16 di domani. 250 gli aerei riprogrammati in altri scali, tra cui quello di Comiso, riaperto dopo ore. La cenere del vulcano è arrivata fino a Libia e Malta. L'eccidio di Sant'Anna di Stazzema è il simbolo dell'abisso in cui le guerre possono precipitare. Mattarella ha ricordato in un messaggio la strage di innocenti compiuta dai nazisti 82 anni fa, con la complicità dei fascisti. Con Tajani, un esponente del governo Meloni, per la prima volta alla commemorazione. L'ondata di calore più lunga dell'estate continua, domani saranno 18 le città da bollino rosso, da venerdì è atteso un calo con solo 7 comuni in allerta, dopo il weekend di Ferragosto le temperature dovrebbero abbassarsi grazie a una perturbazione atlantica in arrivo sulla penisola. Splendida Italia, gli europei di nuoto di Parigi, favoloso Thomas Ceccon, bronzo e record italiano nei 200 dorso, grandissima anche Benedetta Pilato, terza nella finale dei 100 rana. Per Sara Curtis, record del mondo nei 50 dorso. La piemontese accede così con il primo tempo alla finale. Calcio, stasera alle 21 a Salisburgo, la finale della Supercoppa europea tra Paris Saint-Germain e Aston Villa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Un nuovo incendio ha colpito oggi il Gargano. Le fiamme sono divampate a ridosso del centro abitato di Vieste, in località Carabella Sant'Andrea, già colpita da roghi nei giorni scorsi. 100 persone sono state evacuate per precauzione, ma rientreranno presto nelle loro abitazioni. Sul posto hanno operato 2 Canadair. La situazione è sotto controllo, conferma il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti. L'agguato compiuto nella notte di San Lorenzo in un parcheggio a Marina di Pulsano, nel Tarantino, è stato rintracciato e trasferito nel carcere minorile di Lecce il 17enne che avrebbe esploso alcuni colpi di pistola contro un 22enne, ferendolo alla gamba. Secondo quanto emerso, i due poco prima avrebbero discusso per futili motivi all'esterno di un locale. Si cerca ora il complice del 17enne. La polemica diventata virale tra i baresi e l'infettivologo Matteo Bassetti sul consumo di polpo crudo. Dopo i commenti dei cittadini, Bassetti specifica: amo la Puglia e le sue tradizioni gastronomiche, ma consiglio di adottare degli accorgimenti. Sentiamolo ai nostri microfoni.
3: Quelli che dicono: ma io ho sempre fatto così, non è mai successo niente. Certo, può essere successo nel caso aneddotico, singolo, magari anche di più. Però noi dobbiamo guardare le statistiche. Le statistiche dicono che i problemi, diciamo, batteriologici, ma anche di altro tipo, parassitari, vengono se tu gli alimenti non li cuoci.
2: È ufficialmente annullato il concerto di Jovanotti previsto per il 17 agosto nell'area dell'ex cartiera Barletta. Secondo l'ASL BAT, l'area non è idonea per la presenza di amianto. Si ipotizza ora una data a Bari. La società organizzatrice dell'evento sta cercando uno spazio adeguato per il 19 settembre. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: che vuoi tu. Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare. Ho solo qualche osservazione. Un

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Radio Norba!
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti!

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Svolta nel caso Ranucci. Il faccendiere Walter Lavitola ha confessato al GIP di aver ordinato l'attentato al giornalista per fargli innalzare il livello di scorta. Esclusi quindi i moventi politici. No comment del suo avvocato sull'eventuale consapevolezza del conduttore di Report. Berlino insiste sulle espulsioni verso l'Italia dei cosiddetti dublinanti. Lo dicono gli accordi, avverte il governo tedesco. La Danimarca intanto ha convocato per il 4 settembre un vertice per creare un centro di rimpatrio in Uganda entro il 2027. Ci saranno Germania, Austria, Grecia e Paesi Bassi. Emergenza Etna in Sicilia. 700 i voli annullati dall'8 all'11 agosto all'aeroporto di Catania, che rimarrà chiuso almeno fino alle 16 di domani. 250 gli aerei riprogrammati in altri scali, tra cui quello di Comiso, riaperto dopo ore. La cenere del vulcano è arrivata fino a Libia e Malta. L'eccidio di Sant'Anna di Stazzema è il simbolo dell'abisso in cui le guerre possono precipitare. Mattarella ha ricordato in un messaggio la strage di innocenti compiuta dai nazisti 82 anni fa, con la complicità dei fascisti. Con Tajani, un esponente del governo Meloni, per la prima volta alla commemorazione. L'ondata di calore più lunga dell'estate continua. Domani saranno 18 le città da bollino rosso. Da venerdì è atteso un calo, con solo 7 comuni in allerta. Dopo il weekend di Ferragosto le temperature dovrebbero abbassarsi grazie a una perturbazione atlantica in arrivo sulla penisola. Splendida Italia agli europei di nuoto di Parigi. Favoloso Thomas Ceccon, bronzo e record italiano nei 200 dorso. Grandissima anche Benedetta Pilato, terza nella finale dei 100 rana. Per Sara Curtis, record del mondo nei 50 dorso. La piemontese accede così con il primo tempo alla finale. Calcio, stasera alle 21 a Salisburgo, la finale della Supercoppa Europea tra Paris Saint-Germain e Aston Villa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Un nuovo incendio ha colpito oggi il Gargano. Le fiamme sono divampate a ridosso del centro abitato di Vieste, in località Carabella Sant'Andrea, già colpita da roghi nei giorni scorsi. 100 persone sono state evacuate per precauzione, ma rientreranno presto nelle loro abitazioni. Sul posto hanno operato 2 Canadair. La situazione è sotto controllo, conferma il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti. L'agguato compiuto nella notte di San Lorenzo in un parcheggio a Marina di Pulsano, nel Tarantino, è stato rintracciato e trasferito nel carcere minorile di Lecce il 17enne che avrebbe esploso alcuni colpi di pistola contro un 22enne, ferendolo alla gamba. Secondo quanto emerso, i due poco prima avrebbero discusso per futili motivi all'esterno di un locale. Si cerca ora il complice del 17enne. La polemica è diventata virale tra i baresi e l'infettivologo Matteo Bassetti sul consumo di polpo crudo. Dopo i commenti dei cittadini, Bassetti specifica: amo la Puglia e le sue tradizioni gastronomiche, ma consiglio di adottare degli accorgimenti. Sentiamolo ai nostri microfoni.
3: Quelli che dicono: ma io ho sempre fatto così, non è mai successo niente. Certo, può essere successo nel caso aneddotico, singolo, magari anche di più. Però noi dobbiamo guardare le statistiche dicono che i problemi, diciamo, batteriologici, ma anche di altro tipo, parassitari, vengono se tu gli alimenti non li cuoci.
2: È ufficialmente annullato il concerto di Jovanotti previsto per il 17 agosto nell'area dell'ex cartiera Barletta. Secondo l'ASL BAT, l'area non è idonea per la presenza di amianto. Si ipotizza ora una data a Bari. La società organizzatrice dell'evento sta cercando uno spazio adeguato per il 19 settembre. Per il momento è tutto. A più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Svolta nel caso Ranucci. Il faccendiere Walter Lavitola ha confessato al GIP di aver ordinato l'attentato al giornalista per fargli innalzare il livello di scorta. Esclusi quindi i moventi politici. No comment del suo avvocato sull'eventuale consapevolezza del conduttore di Report. Berlino insiste sulle espulsioni verso l'Italia dei cosiddetti dublinanti. Lo dicono gli accordi, avverte il governo tedesco. La Danimarca intanto ha convocato per il 4 settembre un vertice per creare un centro di rimpatrio in Uganda entro il 2027. Ci saranno Germania, Austria, Grecia e Paesi Bassi. Emergenza Etna in Sicilia. 700 i voli annullati dall'8 all'11 agosto all'aeroporto di Catania, che rimarrà chiuso almeno fino alle 16 di domani. 250 gli aerei riprogrammati in altri scali, tra cui quello di Comiso, riaperto dopo ore. La cenere del vulcano è arrivata fino a Libia e Malta. L'eccidio di Sant'Anna di Stazzema è il simbolo dell'abisso in cui le guerre possono precipitare. Mattarella ha ricordato in un messaggio la strage di innocenti compiuta dai nazisti 82 anni fa, con la complicità dei fascisti. Con Tajani, un esponente del governo Meloni, per la prima volta alla commemorazione. L'ondata di calore più lunga dell'estate continua, domani saranno 18 le città da bollino rosso. Da venerdì è atteso un calo, con solo 7 comuni in allerta. Dopo il weekend di Ferragosto le temperature dovrebbero abbassarsi grazie a una perturbazione atlantica in arrivo sulla penisola. Splendida Italia, gli europei di nuoto di Parigi, favoloso Thomas Ceccon, bronzo e record italiano nei 200 dorso. Grandissima anche Benedetta Pilato, terza nella finale dei 100 rana. Per Sara Curtis, record del mondo nei 50 dorso. La piemontese accede così con il primo tempo alla finale. Calcio, stasera alle 21 a Salisburgo, la finale della Supercoppa Europea tra Paris Saint-Germain e Aston Villa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Un nuovo incendio ha colpito ieri il Gargano. Le fiamme sono divampate a ridosso del centro abitato di Bieste, in località Caravella Sant'Andrea, già colpita da roghi nei giorni scorsi. Circa 100 persone sono state evacuate per sicurezza sul posto. Hanno operato anche due Canadair. La situazione sembra sotto controllo, come conferma il sindaco di Bieste, Giuseppe Nobiletti. L'agguato compiuto nella notte di San Lorenzo in un parcheggio di Marina di Pulsano, nel Tarantino, è stato rintracciato e trasferito nel carcere minorile di Lecce il 17enne, che avrebbe esploso alcuni colpi di pistola contro un 22enne ferendola alla gamba. Secondo quanto emerso, i due avrebbero poco prima discusso per futili motivi all'esterno di un locale. Si cerca adesso il complice del 17enne. Daniele Congedi, il ciclista di 28 anni di Ugento, travolto e ucciso da un'auto pirata il 9 agosto scorso, non è morto sul colpo, emerge dall'autopsia. Fatale soprattutto il trauma cranico riportato, nonostante indossasse il casco. La procura di Lecce ha chiesto al consulente di chiarire soprattutto se la mountain bike a bordo della quale viaggiava la vittima sia rimasta incastrata e trascinata dall'auto e quindi poi spostata. I carabinieri hanno compiuto delle perquisizioni in casa di amici e parenti, intanto del 22enne indagato per omicidio stradale aggravato, sequestrando anche telefoni cellulari e computer. È ufficialmente annullato il concerto di Jovanotti previsto per il 17 agosto nell'area dell'ex cartiera Barletta. Secondo l'ASL barlettana, l'area non è idonea per la presenza di amianto. Si ipotizza adesso una data a Bari. La società organizzatrice dell'evento sta cercando uno spazio adeguato per il 19 settembre. Il sindaco di Barletta intanto, Cannito, commenta: è stato un fallimento per la nostra città. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, primi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei. Che

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Dopo 5 ore di interrogatorio, Walter Lavitola ha ammesso al GIP di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. L'obiettivo, sostiene, era di far rafforzare la scorta all'amico, ma fa rumore il no comment del legale del ristoratore sul coinvolgimento del giornalista. Gelido no comment anche dei familiari di Moro, Falcone e Borsellino dopo il post in cui ieri Ranucci, accostandosi alle vittime delle stragi, diceva: l'Italia mette a tacere i suoi uomini migliori per eccesso di chiarezza. Fratelli d'Italia, paragone ignobile, le opposizioni fanno quadrato. Con il 10% delle scorte americane di Patriot distruggeremmo tutti i missili balistici russi, con il 5% supereremmo l'inverno. Così Zelensky, intervistato dalla CNN. Resta il no di Trump, ma l'Ucraina lavora con gli europei per vedersi concesse le licenze di produzione degli intercettori. Allarme a Hormuz, una grossa chiazza di petrolio si espande a largo dell'isola di Keshem. Si tratterebbe del greggio fuoriuscito da un attacco a una nave all'inizio del mese. Teheran, chi beneficia del passaggio dallo stretto, deve risanare i danni ambientali. Resterà chiuso fino alle 2 di domani notte l'aeroporto di Catania. Non accenna dunque a rientrare l'emergenza traffico aereo sulla Sicilia. Oltre 700 i voli cancellati o dirottati su altri scali, con più di 100.000 turisti in balia dell'Etna. Danni economici sopra i 25 milioni di euro. Sport agli europei di nuoto. Sara Curtis, record del mondo nei 50 dorso durante la semifinale. Oggi la sfida medaglia. La 19enne ha poi trascinato la staffetta 4% stile libero femminile fino all'argento. C'è Con di bronzo nei 200 dorso, Pilato nei 100 rana. A Birmingham, Sara Fantini d'argento nel martello. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Un nuovo incendio ha colpito ieri il Gargano. Le fiamme sono divampate a ridosso del centro abitato di Bieste, in località Caravella Sant'Andrea, già colpita da roghi nei giorni scorsi. Circa 100 persone sono state evacuate per sicurezza. Sul posto hanno operato anche due Canadair. La situazione sembra sotto controllo, come conferma il sindaco di Bieste, Giuseppe Nobiletti. L'agguato compiuto nella notte di San Lorenzo in un parcheggio di Marina di Pulsano, nel Tarantino, è stato rintracciato e trasferito nel carcere minorile di Lecce il 17enne, che avrebbe esploso alcuni colpi di pistola contro un 22enne ferendola alla gamba. Secondo quanto emerso, i due avrebbero poco prima discusso per futili motivi all'esterno di un locale. Si cerca adesso il complice del 17enne. Daniele Congedi, il ciclista di 28 anni di Ugento, travolto e ucciso da un'auto pirata il 9 agosto scorso, non è morto sul colpo, emerge dall'autopsia. Fatale soprattutto il trauma cranico riportato, nonostante indossasse il casco. La procura di Lecce ha chiesto al consulente di chiarire soprattutto se la mountain bike a bordo della quale viaggiava la vittima sia rimasta incastrata e trascinata dall'auto e quindi poi spostata. I carabinieri hanno compiuto delle perquisizioni in casa di amici e parenti, intanto del 22enne indagato per omicidio stradale aggravato, sequestrando anche telefoni cellulari e computer. È ufficialmente annullato il concerto di Jovanotti previsto per il 17 agosto nell'area dell'ex cartiera Barletta. Secondo l'ASL barlettana, l'area non è idonea per la presenza di amianto. Si ipotizza adesso una data a Bari. La società organizzatrice dell'evento sta cercando uno spazio adeguato per il 19 settembre. Il sindaco di Barletta, intanto, Cannito, commenta: è stato un fallimento per la nostra città. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Dopo 5 ore di interrogatorio, Walter Lavitola ha ammesso al GIP di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. L'obiettivo, sostiene, era di far rafforzare la scorta all'amico, ma fa rumore il no comment del legale del ristoratore sul coinvolgimento del giornalista. Gelido no comment anche dei familiari di Moro, Falcone e Borsellino dopo il post in cui ieri Ranucci, accostandosi alle vittime delle stragi, diceva: l'Italia mette a tacere i suoi uomini migliori per eccesso di chiarezza. Fratelli d'Italia, paragone ignobile, le opposizioni fanno quadrato. Con il 10% delle scorte americane di Patriot distruggeremmo tutti i missili balistici russi, con il 5% supereremmo l'inverno. Così Zelensky, intervistato dalla CNN. Resta il no di Trump, ma l'Ucraina lavora con gli europei per vedersi concesse le licenze di produzione degli intercettori. Allarme a Hormuz, una grossa chiazza di petrolio si espande a largo dell'isola di Keshem. Si tratterebbe del greggio fuoriuscito da un attacco a una nave all'inizio del mese. Teheran, chi beneficia del passaggio dallo stretto, deve risanare i danni ambientali. Resterà chiuso fino alle 2 di domani notte l'aeroporto di Catania, non accenna dunque a rientrare l'emergenza traffico aereo sulla Sicilia, oltre 700 i voli cancellati o dirottati su altri scali, con più di 100.000 turisti in balia dell'Etna, danni economici sopra i 25 milioni di euro. Sport agli europei di nuoto, Sara Curtis, record del mondo nei 50 dorso durante la semifinale, oggi la sfida medaglia. La 19enne ha poi trascinato la staffetta 4% stile libero femminile fino all'argento. C'è Conn di bronzo nei 200 dorso, Pilato nei 100 rana. A Birmingham, Sara Fantini d'argento nel martello. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Un nuovo incendio ha colpito ieri il Gargano. Le fiamme sono divampate a ridosso del centro abitato di Vieste, in località Caravella Sant'Andrea, già colpita da roghi nei giorni scorsi. Circa 100 persone sono state evacuate per sicurezza. Sul posto hanno operato anche due Canadair. La situazione sembra sotto controllo, come conferma il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti. L'agguato compiuto nella notte di San Lorenzo in un parcheggio di Marina di Pulsano nel Tarantino è stato rintracciato e trasferito nel carcere minorile di Lecce il 17enne, che avrebbe esploso alcuni colpi di pistola contro un 22enne ferendolo alla gamba. Secondo quanto emerso, i due avrebbero poco prima discusso per futili motivi all'esterno di un locale. Si cerca adesso il complice del 17enne. Daniele Congedi, il ciclista di 28 anni di Ugento, travolto e ucciso da un'auto pirata il 9 agosto scorso, non è morto sul colpo, emerge dall'autopsia. Fatale soprattutto il trauma cranico riportato, nonostante indossasse il casco. La procura di Lecce ha chiesto al consulente di chiarire soprattutto se la mountain bike a bordo della quale viaggiava la vittima sia rimasta incastrata e trascinata dall'auto e quindi poi spostata. I carabinieri hanno compiuto delle perquisizioni in casa di amici e parenti, intanto del 22enne indagato per omicidio stradale aggravato, sequestrando anche telefoni cellulari e computer. È ufficialmente annullato il concerto di Jovanotti previsto per il 17 agosto nell'area dell'ex quartiera Barletta. Secondo l'ASL barlettana, l'area non è idonea per la presenza di amianto. Si ipotizza adesso una data a Bari. La società organizzatrice dell'evento sta cercando uno spazio adeguato per il 19 settembre. Il sindaco di Barletta, intanto, Cannito, commenta: è stato un fallimento per la nostra città. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Dove vanno me lo immagino. Certe stelle quando

0: E no, e ridi.
1: Radio Norba, battiti. Battiti live playlist.
2: Siamo ritornati lunghi.

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancherà

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. La confessione di Walter La Vitola: sono io il mandante dell'attentato a Ranucci, l'ho fatto per fargli innalzare il livello di scorta, ha ammesso ieri il faccendiere nel corso dell'interrogatorio di garanzia durato 5 ore. Sgomento del legale del giornalista, la confessione conferma il teatro della follia. A Hormuz scatta l'allarme ambientale per una fuoriuscita di petrolio al largo dell'isola di Keshm e l'Agenzia Internazionale dell'Energia lancia i primi segnali di allerta sulle scorte del greggio. L'ambasciatore statunitense in Israele a sorpresa contro Tel Aviv. L'assedio dei coloni alle case palestinesi in Cisgiordania è terrorismo. Nuovo appello di Zelensky agli Stati Uniti per ottenere i Patriot. Con il 10% dei vostri sistemi distruggeremo tutti i missili balistici russi, ha detto il presidente ucraino intervistato dalla CNN. Alla Casa Bianca lascia la portavoce Caroline Leavitt, diventerà consulente esterno. Tragedia nella notte a Trani, dove un 18enne è morto colpito da 3 coltellate durante una rissa tra giovani scoppiata in piazza. Inutile l'intervento dei soccorsi e la corsa disperata verso l'ospedale. Sul caso indagano i carabinieri. Secondo alcune testimonianze sarebbero stati esplosi anche colpi di pistola. Voli ancora nel caos in Sicilia per l'eruzione dell'Etna. Slitta ancora la riapertura dell'aeroporto di Catania, che rimarrà chiuso almeno fino alle 2 di notte. 700 gli aerei cancellati negli ultimi giorni, oltre 400 collegamenti riprogrammati. Danni per circa 20 milioni di euro al turismo della regione. Agli europei di nuoto di Parigi, Sara Curtis alla caccia dell'oro nei 50 d'orso dopo il record del mondo registrato in semifinale e l'argento conquistato nella staffetta 4% stile libero. Bronzo invece per Thomas Ceccon nei 200 d'orso e Benedetta Pilato nei 100 rana. Ai campionati di atletica di Birmingham, Sara Fantini d'argento nel martello. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Scoppia una rissa tra giovani in piazza Trani e un 18enne di Andria. Cosimo Quagliarella viene accoltellato a morte con 3 fendenti alla schiena. È accaduto nella notte, è stato soccorso e trasportato all'ospedale di Bisceglie, dove però è deceduto. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri. Sono stati i medici del pronto soccorso ad avvisare i militari del ricovero del 18enne, che riportava una ferita provocata verosimilmente da un coltello. La rissa è avvenuta tra 2 gruppi, uno composto da giovani di Andria, l'altro da ragazzi di Trani. Il caldo non molla la presa neanche in Puglia. La protezione civile ha diramato l'allerta massima con bollino rosso fino a domani. Oggi sono previste temperature massime fino a 32 gradi con 35 gradi percepiti. La spiaggia libera di San Girolamo a Bari è un po' più accessibile anche per chi ha difficoltà motorie, nonostante siamo a stagione inoltrata. Il comune ha posizionato una nuova passerella per l'accesso in mare, potenziato un servizio di accompagnamento in acqua tramite sedia galleggiante. Ma sentiamo l'assessore al welfare del comune di Bari, Michelangelo Cavone.
3: Nei prossimi giorni ci sarà anche la realizzazione di una piattaforma che consentirà il passaggio per le persone con disabilità dalla sedia a rotelle alla sedia job. L'anno prossimo l'impegno è che queste spiagge saranno rese accessibili a partire dall'inizio della stagione.
2: Una sconfitta per l'intera città, lo scrive sui social il sindaco di Barletta Cosimo Cannito, commentando l'annullamento del concerto di Jovanotti che si sarebbe dovuto tenere lunedì prossimo nell'ex cartiere. La decisione è stata presa dopo il rinvenimento di un pezzo di amianto nella zona. Ed è tutto con le notizie.
0: Radio Norba News.

0: MC Alia.
1: Svegli dalla notte prima,
0: con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura. Pensieri ostili.
1: You can dust it off and try again.
0: Ma era solo
1: un
0: feeling.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba. Qu'est-ce que je vais dire?

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. La confessione di Walter La Vitola: sono io il mandante dell'attentato a Ranucci. L'ho fatto per fargli innalzare il livello di scorta, ha ammesso ieri il faccendiere nel corso dell'interrogatorio di garanzia, durato 5 ore. Sgomento del legale del giornalista. La confessione conferma il teatro della follia. A Hormuz scatta l'allarme ambientale per una fuoriuscita di petrolio al largo dell'isola di Keshm e l'Agenzia Internazionale dell'Energia lancia i primi segnali di allerta sulle scorte del greggio. L'ambasciatore statunitense in Israele a sorpresa contro Tel Aviv. L'assedio dei coloni alle case palestinesi in Cisgiordania è terrorismo. Nuovo appello di Zelensky agli Stati Uniti per ottenere i Patriot. Con il 10% dei vostri sistemi distruggeremo tutti i missili balistici russi, ha detto il presidente ucraino intervistato dalla CNN. Alla Casa Bianca lascia la portavoce Caroline Leavitt, diventerà consulente esterna. Tragedia nella notte a Trani, dove un 18enne è morto colpito da 3 coltellate durante una rissa tra giovani scoppiata in piazza. Inutile l'intervento dei soccorsi e la corsa disperata verso l'ospedale. Sul caso indagano i carabinieri. Secondo alcune testimonianze sarebbero stati esplosi anche colpi di pistola. Voli ancora nel caos in Sicilia per l'eruzione dell'Etna. Slitta ancora la riapertura dell'aeroporto di Catania, che rimarrà chiuso almeno fino alle 2 di notte. 700 gli aerei cancellati negli ultimi giorni, oltre 400 collegamenti riprogrammati. Danni per circa 20 milioni di euro al turismo della regione. Agli europei di nuoto di Parigi, Sara Curtis alla caccia dell'oro nei 50 d'orso dopo il record del mondo registrato in semifinale e l'argento conquistato nella staffetta 4% stile libero. Bronzo invece per Thomas Ceccon nei 200 d'orso e Benedetta Pilato nei 100 rana. Ai campionati di atletica di Birmingham, Sara Fantini d'argento nel martello. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Episodio raccapricciante che rasenta l'inverosimile. Il commento della sindaca di Andria, Giovanna Bruno, all'indomani dell'omicidio avvenuto a Trani la scorsa notte dopo una rissa tra due gruppi di giovani di Andria e Trani. Ad avere la peggio, un 18enne andriese morto in ospedale dopo essere stato accoltellato con 3 fendenti. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Brucia sterpaglie e ulivi a Ceglie Messapica nel brindisino incurante del rischio davanti ai villeggianti, che hanno allertato immediatamente i carabinieri. Un anziano di 85 anni è stato arrestato in flagranza di reato. Le fiamme hanno bruciato 2500 metri quadrati di macchia mediterranea e 13 ulivi, 3 dei quali completamente distrutti. All'arrivo dei militari l'uomo ha tentato invano la fuga in auto. La circolazione ferroviaria è tornata regolare sulla linea Bari-Foggia in prossimità della stazione di Trani. Il rallentamento era stato causato da un incendio che si era sviluppato ieri e che ha danneggiato un locale tecnico della stazione. L'incendio non ha provocato feriti. Calcio: domenica sera il debutto del Bari allo stadio San Nicola nel primo turno della Coppa Italia di C. Sarà derby con il Casarano dell'ex di Cesare. Nonostante la campagna prezzi popolari, i gruppi organizzati hanno annunciato che deserteranno lo stadio. Ed è tutto con le notizie.
0: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!
1: No.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. La confessione di Walter Lavitola: sono io il mandante dell'attentato a Ranucci. L'ho fatto per fargli innalzare il livello di scorta, ha ammesso ieri il faccendiere nel corso dell'interrogatorio di garanzia, durato 5 ore. Sgomento del legale del giornalista. La confessione conferma il teatro della follia. A Hormuz scatta l'allarme ambientale per una fuoriuscita di petrolio al largo dell'isola di Keshm e l'Agenzia Internazionale dell'Energia lancia i primi segnali di allerta sulle scorte del greggio. L'ambasciatore statunitense in Israele a sorpresa contro Tel Aviv. L'assedio dei coloni alle case palestinesi in Cisgiordania è terrorismo. Nuovo appello di Zelensky agli Stati Uniti per ottenere i Patriot. Con il 10% dei vostri sistemi distruggeremo tutti i missili balistici russi, ha detto il presidente ucraino intervistato dalla CNN. Alla Casa Bianca lascia la portavoce Caroline Leavitt, diventerà consulente esterno. Tragedia nella notte a Trani, dove un 18enne è morto colpito da 3 coltellate durante una rissa tra giovani scoppiata in piazza. Inutile l'intervento dei soccorsi e la corsa disperata verso l'ospedale. Sul caso indagano i carabinieri. Secondo alcune testimonianze sarebbero stati esplosi anche colpi di pistola. Voli ancora nel caos in Sicilia per l'eruzione dell'Etna. Slitta ancora la riapertura dell'aeroporto di Catania, che rimarrà chiuso almeno fino alle 2 di notte. 700 gli aerei cancellati negli ultimi giorni, oltre 400 collegamenti riprogrammati. Danni per circa 20 milioni di euro al turismo della regione. Agli europei di nuoto di Parigi, Sara Curtis alla caccia dell'oro nei 50 d'orso dopo il record del mondo registrato in semifinale e l'argento conquistato nella staffetta 4% stile libero. Bronzo invece per Thomas Ceccona nei 200 d'orso e Benedetta Pilato nei 100 rana. Ai campionati di atletica di Birmingham, Sara Fantini d'argento nel martello. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Episodio raccapricciante che rasenta l'inverosimile. Il commento della sindaca di Andria, Giovanna Bruno, all'indomani dell'omicidio avvenuto a Trani la scorsa notte dopo una rissa tra due gruppi di giovani di Andria e Trani. Ad avere la peggio, un 18enne andriese morto in ospedale dopo essere stato accoltellato con 3 fendenti. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Brucia sterpaglie e ulivi a Ceglie Messapica nel brindisino incurante del rischio davanti ai villeggianti, che hanno allertato immediatamente i carabinieri. Un anziano di 85 anni è stato arrestato in flagranza di reato. Le fiamme hanno bruciato 2500 metri quadrati di macchia mediterranea e 13 ulivi, 3 dei quali completamente distrutti. All'arrivo dei militari l'uomo ha tentato invano la fuga in auto. La circolazione ferroviaria è tornata regolare sulla linea Bari-Foggia in prossimità della stazione di Trani. Il rallentamento era stato causato da un incendio che si era sviluppato ieri e che ha danneggiato un locale tecnico della stazione. L'incendio non ha provocato feriti. Calcio: domenica sera il debutto del Bari allo stadio San Nicola nel primo turno della Coppa Italia di C. Sarà derby con il Casarano dell'ex di Cesare. Nonostante la campagna prezzi popolari, i gruppi organizzati hanno annunciato che deserteranno lo stadio. Ed è tutto con le notizie.
0: Radio Norba News.

0: Benedica Shoji, ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. La confessione di Walter La Vitola: sono io il mandante dell'attentato a Ranucci. L'ho fatto per fargli innalzare il livello di scorta, ha ammesso ieri il faccendiere nel corso dell'interrogatorio di garanzia, durato 5 ore. Sgomento del legale del giornalista. La confessione conferma il teatro della follia. A Hormuz scatta l'allarme ambientale per una fuoriuscita di petrolio al largo dell'isola di Keshm e l'Agenzia Internazionale dell'Energia lancia i primi segnali di allerta sulle scorte del greggio. L'ambasciatore statunitense in Israele a sorpresa contro Tel Aviv. L'assedio dei coloni alle case palestinesi in Cisgiordania è terrorismo. Nuovo appello di Zelensky agli Stati Uniti per ottenere i Patriot. Con il 10% dei vostri sistemi distruggeremo tutti i missili balistici russi, ha detto il presidente ucraino intervistato dalla CNN. Alla Casa Bianca lascia la portavoce Caroline Leavitt, diventerà consulente esterna. Tragedia nella notte a Trani, dove un 18enne è morto colpito da 3 coltellate durante una rissa tra giovani scoppiata in piazza. Inutile l'intervento dei soccorsi e la corsa disperata verso l'ospedale. Sul caso indagano i carabinieri. Secondo alcune testimonianze sarebbero stati esplosi anche colpi di pistola. Voli ancora nel caos in Sicilia per l'eruzione dell'Etna. Slitta ancora la riapertura dell'aeroporto di Catania, che rimarrà chiuso almeno fino alle 2 di notte. 700 gli aerei cancellati negli ultimi giorni, oltre 400 collegamenti riprogrammati. Danni per circa 20 milioni di euro al turismo della regione. Agli europei di nuoto di Parigi, Sara Curtis alla caccia dell'oro nei 50 d'orso dopo il record del mondo registrato in semifinale e l'argento conquistato nella staffetta 4% stile libero. Bronzo invece per Thomas Ceccon nei 200 d'orso e Benedetta Pilato nei 100 rana. Ai campionati di atletica di Birmingham, Sara Fantini d'argento nel martello. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Episodio raccapricciante che rasenta l'inverosimile. Il commento della sindaca di Andria, Giovanna Bruno, all'indomani dell'omicidio avvenuto a Trani la scorsa notte dopo una rissa tra due gruppi di giovani di Andria e Trani. Ad avere la peggio, un 18enne andriese morto in ospedale dopo essere stato accoltellato con 3 fendenti. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Brucia sterpaglie e ulivi a Ceglie Messapica nel brindisino incurante del rischio davanti ai villeggianti, che hanno allertato immediatamente i carabinieri. Un anziano di 85 anni è stato arrestato in flagranza di reato. Le fiamme hanno bruciato 2500 metri quadrati di macchia mediterranea e 13 ulivi, 3 dei quali completamente distrutti. All'arrivo dei militari l'uomo ha tentato invano la fuga in auto. La circolazione ferroviaria è tornata regolare sulla linea Bari-Foggia in prossimità della stazione di Trani. Il rallentamento era stato causato da un incendio che si era sviluppato ieri e che ha danneggiato un locale tecnico della stazione. L'incendio non ha provocato feriti. Calcio: domenica sera il debutto del Bari allo stadio San Nicola nel primo turno della Coppa Italia di C. Sarà derby con il Casarano dell'ex Di Cesare. Nonostante la campagna prezzi popolari, i gruppi organizzati hanno annunciato che diserteranno lo stadio. Ed è tutto con le notizie.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: No, bro, stasera non posso.

0: e ridi.
1: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba!
2: Scriviamo queste pagine. Vorrei avere qualcosa di più di te.

0: era amarsi un'altra volta fino a farsi male, ma meglio così.
1: Radio Norba, battiti live playlist.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. La confessione di Walter Lavitola: sono io il mandante dell'attentato a Ranucci, l'ho fatto per fargli innalzare il livello di scorta, ha ammesso ieri il faccendiere nel corso dell'interrogatorio di garanzia durato 5 ore. Sgomento del legale del giornalista, la confessione conferma il teatro della follia. A Hormuz scatta l'allarme ambientale per una fuoriuscita di petrolio al largo dell'isola di Keshm e l'Agenzia Internazionale dell'Energia lancia i primi segnali di allerta sulle scorte del greggio. L'ambasciatore statunitense in Israele a sorpresa contro Tel Aviv. L'assedio dei coloni alle case palestinesi in Cisgiordania è terrorismo. Nuovo appello di Zelensky agli Stati Uniti per ottenere i Patriot. Con il 10% dei vostri sistemi distruggeremo tutti i missili balistici russi, ha detto il presidente ucraino intervistato dalla CNN. Alla Casa Bianca lascia la portavoce Caroline Leavitt, diventerà consulente esterno. Tragedia nella notte a Trani, dove un 18enne è morto colpito da 3 coltellate durante una rissa tra giovani scoppiata in piazza. Inutile l'intervento dei soccorsi e la corsa disperata verso l'ospedale. Sul caso indagano i carabinieri. Secondo alcune testimonianze sarebbero stati esplosi anche colpi di pistola. Voli ancora nel caos in Sicilia per l'eruzione dell'Etna. Slitta ancora la riapertura dell'aeroporto di Catania, che rimarrà chiuso almeno fino alle 2 di notte. 700 gli aerei cancellati negli ultimi giorni, oltre 400 collegamenti riprogrammati, danni per circa 20 milioni di euro al turismo della regione. Agli europei di nuoto di Parigi, Sara Curtis alla caccia dell'oro nei 50 d'orso dopo il record del mondo registrato in semifinale e l'argento conquistato nella staffetta 4% stile libero. Bronzo invece per Thomas Ceccon nei 200 d'orso e Benedetta Pilato nei 100 rana. Ai campionati di atletica di Birmingham, Sara Fantini d'argento nel martello. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Episodio raccapricciante che rasenta l'inverosimile. Il commento della sindaca di Andria, Giovanna Bruno, all'indomani dell'omicidio avvenuto a Trani la scorsa notte dopo una rissa tra due gruppi di giovani di Andria e Trani ad avere la peggio. Un 18enne andriese morto in ospedale dopo essere stato accoltellato con 3 fendenti. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Brucia sterpaglie e ulivi a Ceglie Messapica nel brindisino incurante del rischio davanti ai villeggianti, che hanno allertato immediatamente i carabinieri. Un anziano di 85 anni è stato arrestato in flagranza di reato. Le fiamme hanno bruciato 2500 metri quadrati di macchia mediterranea e 13 ulivi, 3 dei quali completamente distrutti. All'arrivo dei militari l'uomo ha tentato invano la fuga in auto. La circolazione ferroviaria è tornata regolare sulla linea Bari-Foggia in prossimità della stazione di Trani. Il rallentamento era stato causato da un incendio che si era sviluppato ieri che ha danneggiato un locale tecnico della stazione. L'incendio non ha provocato feriti. Calcio: domenica sera il debutto del Bari allo stadio San Nicola nel primo turno della Coppa Italia di C, sarà derby con il Casarano dell'ex di Cesare. Nonostante la campagna prezzi popolari, i gruppi organizzati hanno annunciato che diserteranno lo stadio. Ed è tutto con le notizie.
0: Radio Norba News.
3: Avevamo parlato 2 volte.

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Radio Norba, battiti live playlist.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Proprio oggi che era uscito il sole,

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Emergono nuovi dettagli sulla confessione resa ieri da Walter Lavitola in merito all'attentato a Sigfrido Ranucci. Il faccendiere avrebbe chiesto in realtà agli autori materiali di sparare contro la villetta del giornalista e non di piazzare una bomba. La procura di Roma verso il no ai domiciliari. Drammatico incidente sul lavoro a San Vitolo Capo, nel Trapanese. Un operaio di 45 anni all'opera nel depuratore comunale è morto per le esalazioni provenienti dall'impianto. Colto da un malore, è stato soccorso da un operatore del 118, deceduto anche lui nel tentativo di rianimarlo. A Trani, il 18enne Cosimo Quagliarella, ucciso nella notte con 3 coltellate alla schiena durante una rissa. Un 17enne si è presentato spontaneamente dai carabinieri insieme al suo legale e ha confessato l'omicidio. Secondo quanto riferito dall'avvocato, si sarebbe difeso da un'aggressione. L'odissea dei passeggeri bloccati all'aeroporto di Catania, ancora chiuso almeno fino alle 2 di stanotte a causa dell'eruzione dell'Etna. In 300 attendono di essere trasferiti negli altri scali siciliani, 700 i voli cancellati negli ultimi giorni. Caos in Cisgiordania, dopo la condanna dell'ambasciatore statunitense in Israele all'assedio dei coloni israeliani alle case dei palestinesi, Tel Aviv fa marcia indietro e revoca l'evacuazione di Kujra. Nella notte l'esercito ha sgomberato 2 avamposti illegali, fermato un cittadino dello Stato ebraico. Agli europei di nuoto di Parigi, oggi alle 18.30, Sara Curtis punta l'oro nei 50 dorso dopo il record del mondo registrato in semifinale e l'argento conquistato nella staffetta 4% stile libero. Simona Quadarella in finale nei 1500 stile con il miglior tempo, eliminata invece la 4% stile maschile. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Episodio raccapricciante che rasenta l'inverosimile. Il commento della sindaca di Andria, Giovanna Bruno, all'indomani dell'omicidio avvenuto a Trani la scorsa notte dopo una rissa tra 2 gruppi di giovani di Andria e Trani. Ad avere la peggio, un 18enne andriese morto in ospedale dopo essere stato accoltellato con 3 fendenti. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Brucia sterpaglie e ulivi a Ceglie Messapica nel brindisino incurante del rischio davanti ai villeggianti, che hanno allertato immediatamente i carabinieri. Un anziano di 85 anni è stato arrestato in flagranza di reato. Le fiamme hanno bruciato 2500 metri quadrati di macchia mediterranea e 13 ulivi, 3 dei quali completamente distrutti. All'arrivo dei militari l'uomo ha tentato invano la fuga in auto. La circolazione ferroviaria è tornata regolare sulla linea Bari-Foggia in prossimità della stazione di Trani. Il rallentamento era stato causato da un incendio che si era sviluppato ieri che ha danneggiato un locale tecnico della stazione. L'incendio non ha provocato feriti. Calcio, domenica sera il debutto del Bari allo stadio San Nicola nel primo turno della Coppa Italia di C. Sarà derby con il Casarano dell'ex di Cesare. Nonostante la campagna prezzi popolari, i gruppi organizzati hanno annunciato che deserteranno lo stadio. Ed è tutto con le notizie.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Nel corso dell'audizione al Comitato Schengen, il ministro Piantedosi ha detto che il governo revocherà lo stop all'ingresso di migranti solo con la fine totale dei rischi. Il titolare del Viminale parla di logica ritorsiva da parte di Madrid e dice che controlli sono stati fatti in passato nei confronti dell'Italia, anche da altri paesi europei. Roma, gli inquirenti della procura potrebbero convocare Sigfrido Ranucci per ascoltarlo come persona informata sui fatti. Potrebbe accadere al termine dell'analisi del cellulare del PC di Walter Lavitola. Quest'ultimo ha detto di aver chiesto di sparare alcuni colpi contro la casa del giornalista a Pomezia. Una tragedia sul lavoro si è consumata a San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, con un bilancio di 2 vittime. Un operaio è deceduto a causa delle esalazioni sprigionate da un depuratore, morto anche un operatore del 118 che partecipava ai soccorsi. In Puglia, un 17enne a Trani si è presentato spontaneamente ai carabinieri con il suo avvocato, confessando il delitto del 18enne Cosimo Quagliarella, la vittima uccisa la notte scorsa dopo essere stata accoltellata durante una rissa. Il reo confesso ha detto di aver agito senza l'intenzione di uccidere. L'attività dell'Etna richiede un'ulteriore proroga per la riapertura dell'aeroporto di Catania, che resterà chiuso almeno fino alle 2 di stanotte. Negli ultimi giorni 400 i voli riprogrammati nello scalo, 700 invece quelli cancellati. Secondo Terna, a luglio in Italia si è registrato il record assoluto della domanda di elettricità con 32,5 terawattora. L'aumento corrisponde al più 8,3% rispetto allo stesso mese del 2025. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Episodio raccapricciante che rasenta l'inverosimile. Il commento della sindaca di Andria, Giovanna Bruno, all'indomani dell'omicidio avvenuto a Trani la scorsa notte dopo una rissa tra due gruppi di giovani di Andria e Trani ad avere la peggio. Un 18enne andriese morto in ospedale dopo essere stato accoltellato con 3 fendenti. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Brucia sterpaglie e ulivi a Ceglie Messapica, nel brindisino incurante del rischio davanti ai villaggi che hanno allertato immediatamente i carabinieri. Un anziano di 85 anni è stato arrestato in flagranza di reato. Le fiamme hanno bruciato 2500 metri quadrati di macchia mediterranea e 13 ulivi, 3 dei quali completamente distrutti. All'arrivo dei militari, l'uomo ha tentato invano la fuga in auto. La circolazione ferroviaria è tornata regolare sulla linea Bari-Foggia in prossimità della stazione di Trani. Il rallentamento era stato causato da un incendio che si era sviluppato ieri e che ha danneggiato un locale tecnico della stazione. L'incendio non ha provocato feriti. Calcio: domenica sera il debutto del Bari allo stadio San Nicola nel primo turno della Coppa Italia di C. Sarà derby con il Casarano dell'ex di Cesare. Nonostante la campagna prezzi popolari, i gruppi organizzati hanno annunciato che deserteranno lo stadio. Ed è tutto con le notizie.
0: Radio Norba News.

Per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. L'attentato a Sigfrido Ranucci resta in carcere Walter Lavitola, lo ha deciso il GIP di Roma respingendo l'istanza del difensore. L'avvocato Cola al termine dell'interrogatorio di garanzia sulla richiesta ai PM della Procura di Roma coordinati da Francesco Lovoi avevano dato il loro parere negativo. E Lavitola avrebbe commissionato agli autori materiali dell'attentato un'azione con diverse modalità e quanto ha detto lui stesso parlando non di un ordigno ma di 4-5 colpi di pistola verso il muro della villetta del conduttore a Pomezia. Immigrazione, il ministro Piantedosi conferma in Parlamento che la decisione italiana di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto. Il responsabile del Viminale dice che non è una speculazione politica contro Madrid. Tragico incidente sul lavoro in Sicilia. Un operaio è morto nel depuratore comunale a San Vitolo Capo in provincia di Trapani a causa delle esalazioni dell'impianto. Durante i soccorsi anche uno dei sanitari del 118 ha avuto un malore e è deceduto. Andiamo in Polonia dove il premier Tusk annuncia l'arresto di un cittadino russo che sarebbe stato reclutato da Mosca per uccidere a Varsavia, un cittadino americano-ucraino, il bersaglio considerato ingombrante per il regime di Putin. Chiudiamo con la Groenlandia dove le autorità del paese hanno costretto una compagnia petrolifera americana legata a Trump a rinviare le trivellazioni nel territorio artico. Secondo l'inviato del presidente, gli americani avrebbero potuto iniziare a estrarre petrolio nell'isola già il prossimo anno. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Episodio raccapricciante che rasenta l'inverosimile. Il commento della sindaca di Andria, Giovanna Bruno, all'indomani dell'omicidio avvenuto a Trani la scorsa notte dopo una rissa tra due gruppi di giovani di Andria e Trani ad avere la peggio. Un 18enne andriese morto in ospedale dopo essere stato accoltellato con 3 fendenti. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Brucia sterpaglie e ulivi a Ceglie Messapica nel brindisino incurante del rischio davanti ai villeggianti che hanno allertato immediatamente i carabinieri. Un anziano di 85 anni è stato arrestato in flagranza di reato. Le fiamme hanno bruciato 2500 metri quadrati di macchia mediterranea e 13 ulivi, 3 dei quali completamente distrutti. All'arrivo dei militari l'uomo ha tentato invano la fuga in auto. La circolazione ferroviaria è tornata regolare sulla linea Bari-Foggia in prossimità della stazione di Trani. Il rallentamento era stato causato da un incendio che si era sviluppato ieri che ha danneggiato un locale tecnico della stazione. L'incendio non ha provocato feriti. Calcio, domenica sera il debutto del Bari allo stadio San Nicola nel primo turno della Coppa Italia di C. Sarà derby con il Casarano dell'ex di Cesare. Nonostante la campagna prezzi popolari, i gruppi organizzati hanno annunciato che deserteranno lo stadio. Ed è tutto con le notizie.
0: Radio Norba News.

Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!

0: Party Live Playlist.
1: Radio Norba.
2: Senza te, dimmi amore, ma che vita è?

0: mano per qui sto sotto di te.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.

0: Paola.
1: Radio Norba.
2: Radio Norba, battiti. Battiti live playlist.

0: ragazzi. Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Come previsto, si è tenuta davanti al Comitato parlamentare Schengen l'audizione del ministro Piantedosi. Il titolare del Viminale ha detto che lo stop all'ingresso dei migranti avverrà solo con la fine totale dei rischi. Piantedosi parla anche di logica ritorsiva da parte di Madrid. L'attentato alla villa di Sigfrido Ranucci, resta in carcere Walter Lavitola, lo ha deciso il GIP di Roma respingendo l'istanza dell'avvocato Cola, che presenterà appello contro la decisione. Paura oggi a Colleferro in provincia di Roma per l'esplosione e il successivo incendio nello stabilimento dell'ex Simmel Difesa. Sul posto al lavoro i vigili del fuoco, non risulterebbero feriti. In Sicilia, a causa dell'attività eruttiva sull'Etna, l'aeroporto di Catania resterà chiuso almeno fino alle 2 di questa notte. 700 i voli cancellati negli ultimi giorni nello scalo, 400 i collegamenti riprogrammati. A Milano, ora dove è stata dimessa dall'ospedale Niguarda Francesca, ultima paziente ricoverata per il rogo a Crans-Montana. A Milano curate 12 persone gravemente ferite nel tragico incendio di Capodanno al Constellation. Chiudiamo con il caro bollette, più 8,3% in Italia per la domanda di elettricità a luglio rispetto allo stesso mese del 2025. Lo rende noto Terna, il dato pari a 32,5 terawattora e il record assoluto per il nostro paese. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Episodio raccapricciante che rasenta l'inverosimile. Il commento della sindaca di Andria, Giovanna Bruno, all'indomani dell'omicidio avvenuto a Trani la scorsa notte dopo una rissa tra due gruppi di giovani di Andria e Trani ad avere la peggio. Un 18enne andriese morto in ospedale dopo essere stato accoltellato con 3 fendenti. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Brucia sterpaglie e ulivi a Ceglie Messapica nel brindisino incurante del rischio davanti ai villeggianti, che hanno allertato immediatamente i carabinieri. Un anziano di 85 anni è stato arrestato in flagranza di reato. Le fiamme hanno bruciato 2500 metri quadrati di macchia mediterranea e 13 ulivi, 3 dei quali completamente distrutti. All'arrivo dei militari l'uomo ha tentato invano la fuga in auto. La circolazione ferroviaria è tornata a regolare sulla linea Bari-Foggia in prossimità della stazione di Trani. Il rallentamento era stato causato da un incendio che si era sviluppato ieri e che ha danneggiato un locale tecnico della stazione. L'incendio non ha provocato feriti. Calcio, domenica sera il debutto del Bari allo stadio San Nicola nel primo turno della Coppa Italia di C, sarà derby con il Casarano dell'ex di Cesare. Nonostante la campagna prezzi popolari, i gruppi organizzati hanno annunciato che diserteranno lo stadio. Ed è tutto con le notizie.
0: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano una notizia dell'ultima ora che riguarda lo sport italiano. Sara Curtis ha realizzato il nuovo record del mondo nei 50 metri dorso e ha conquistato l'oro agli europei di nuoto in corso a Parigi. Cambiamo argomento: non ci sarebbero feriti dopo l'incendio e la successiva esplosione avvenute oggi allo stabilimento di munizioni Ammo Italy a Colleferro nei pressi di Roma. Vigili del fuoco impegnati sul posto per circoscrivere le fiamme, una ventina di dipendenti presenti. Nessuno avrebbe riportato conseguenze. Resta in carcere a Roma Walter Lavitolo, accusato dell'attentato alla villa di Sigfrido Ranucci a Pomezia, vicino Roma, nel 2025. Il legale dell'imprenditore annuncia comunque ricorso contro la decisione del CIP. E Sigfrido Ranucci potrebbe essere ascoltato come persona informata dei fatti dopo l'analisi del PC dello stesso Lavitola. Il giornalista non dovrebbe essere ascoltato prima di settembre. Negli Stati Uniti, ora, dove un giudice federale dice no alla causa intentata dall'amministrazione Trump contro l'università di Harvard. Quest'ultima era accusata di aver tollerato comportamenti antisemiti durante le manifestazioni filo-palestinesi nel campus dopo i fatti del 7 ottobre 2023. Chiudiamo con il lutto nella scienza e l'addio al fisico Giampaolo Bellini, che dedicò la sua carriera allo studio delle particelle più sfuggenti e misteriose, cioè i neutrini. Lo scienziato, morto a Foresto Sparso in provincia di Bergamo, a 91 anni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. A Trani, nella notte tra mercoledì e giovedì, Cosimo Quagliarella, 18 anni, è stato accoltellato a morte da un 17enne. Il minorenne avrebbe confessato. Stando a quanto ricostruito, ci sarebbe stata una lite tra due gruppi di adolescenti per una ragazza contesa. La vittima è stata trasportata in ospedale per le ferite alla schiena, ma non c'è stato nulla da fare. L'arma utilizzata, un coltellino acquistabile in armeria, non è stata ancora ritrovata. L'avvocato difensore ha dichiarato che il ragazzo non ha colpito per uccidere, ma per difendersi. I voli low cost programmati da Bari favoriscono le partenze anche di chi è a caccia di pacchetti convenienti per Ferragosto. Le isole greche tra le mete favorite. Sentiamo Massimo Salomone, agente viaggi.
3: Stanno andando tantissimo Mykonos e Santorini, che naturalmente sono collegate molto bene con Bari, quindi le isole greche e naturalmente anche la Turchia. E abbiamo i voli diretti su New York, che stanno andando anche molto forte. Abbiamo anche un incoming proveniente dagli Stati Uniti.
2: Giovanotti esprime sui social tutto il suo dispiacere per l'annullamento del Jova Summer Party a Barletta, fissato per il prossimo 17 agosto. La ASL ha deliberato che l'area non è idonea per la presenza di amianto, ma Giovanotti ha così replicato sui social. Sentiamo.
4: Questa è la legge, non è che è una cosa che ho deciso io, che ha deciso qualcuno, che ha l'autorità per decidere, e gli elementi, spero. Non so quanti di voi hanno prenotato alberghi, quindi insomma è un disagio. Tra l'altro l'area noi ce l'avevano, io l'avevo saputa un anno fa, quindi insomma la cosa è arrivata ieri, per cui insomma, ci hanno messo un sacco di tempo a decidere. Ciao ragazzi, buona giornata.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Radio Norba. Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, Bat.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Siamo in grado di farci del bene e di farci del male.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Meglio di no. Radio Norba.
1: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. A Roma, nel quadro dell'inchiesta sull'attentato alla villa di Sigfrido Ranucci a Pomezia, resta in carcere Walter Lavitola. Il GIP ha respinto la richiesta di domiciliari per l'imprenditore presentata dal suo legale. Anche la procura si era opposta. L'avvocato di Lavitola annuncia intanto ricorso contro la decisione del GIP. E Sigfrido Ranucci potrebbe essere sentito dai PM romani nelle prossime settimane. Ciò accadrà dopo le analisi sul cellulare di Lavitola. Il giornalista non dovrebbe comunque essere ascoltato prima di settembre. L'immigrazione, il ministro Piantedosi conferma in Parlamento che la decisione italiana di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto. La decisione non è una speculazione politica contro Madrid, dice il titolare del Viminale, ma serve a tutelare la sicurezza nazionale. La cronaca: non ci sarebbero feriti a causa dell'incendio e della successiva esplosione avvenuti oggi nello stabilimento di munizioni Ammo Italy a Colleferro vicino Roma. Una ventina di dipendenti presenti, nessuno avrebbe avuto conseguenze. Un operaio che stava lavorando al depuratore di San Vitolo Capo in Sicilia, nel Trapanese, è morto invece per le esalazioni che provenivano dall'impianto. Durante i soccorsi anche uno dei sanitari del 118 che stava praticando il massaggio cardiaco ha avuto un malore e deceduto. Chiudiamo con il nuoto. Sara Curtis trionfa nei 100 dorso agli europei a Parigi, insieme alla medaglia d'oro per lei la prima della carriera. Arriva anche il nuovo record del mondo, che migliora di 7 centesimi quello stabilito ieri in semifinale e di 3 decimi il primato precedente. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. A Trani, nella notte tra mercoledì e giovedì, Cosimo Quagliarella, 18 anni, è stato accoltellato a morte da un 17enne. Il minorenne avrebbe confessato. Stando a quanto ricostruito, ci sarebbe stata una lite tra due gruppi di adolescenti per una ragazza contesa. La vittima è stata trasportata in ospedale per le ferite alla schiena, ma non c'è stato nulla da fare. L'arma utilizzata, un coltellino acquistabile in armeria, non è stata ancora ritrovata. L'avvocato difensore ha dichiarato che il ragazzo non ha colpito per uccidere, ma per difendersi. I voli low cost programmati da Bari favoriscono le partenze anche di chi è a caccia di pacchetti convenienti per Ferragosto. Le isole greche tra le mete favorite. Sentiamo Massimo Salomone, agente viaggi.
3: Stanno andando tantissimo Mykonos e Santorini, che naturalmente sono collegate molto bene con Bari, quindi le isole greche, e naturalmente anche la Turchia. Abbiamo i voli diretti su New York, che stanno andando anche molto forte. Abbiamo anche un incoming proveniente dagli Stati Uniti.
2: Giovanotti esprime sui social tutto il suo dispiacere per l'annullamento del Jova Summer Party a Barletta, fissato per il prossimo 17 agosto. La ASL ha deliberato che l'area non è idonea per la presenza di amianto, ma Giovanotti ha così replicato sui social. Sentiamo.
4: Questa è la legge, non è che è una cosa che ho deciso io, che ha deciso qualcuno, che ha l'autorità per decidere, e gli elementi, spero. Non so quanti di voi hanno prenotato alberghi, quindi insomma è un disagio. Tra l'altro l'area noi ce l'avevano, io l'avevo saputa un anno fa, quindi insomma la cosa è arrivata ieri, per cui insomma, ci hanno messo un sacco di tempo a decidere. Ciao ragazzi, buona giornata.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti! Radio Norpa!

0: te.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Buona serata da Giancarlo Bastianelli a Roma. Nel quadro dell'inchiesta sull'attentato alla villa di Sigfrido Ranucci a Pomezia resta in carcere Walter Lavitola. Il GIP ha respinto la richiesta di domiciliari per l'imprenditore presentata dal suo legale. Anche la procura si era opposta. L'avvocato di Lavitola annuncia intanto ricorso contro la decisione del GIP. E Sigfrido Ranucci potrebbe essere sentito dai PM romani nelle prossime settimane. Ciò accadrà dopo le analisi sul cellulare di Lavitola. Il giornalista non dovrebbe comunque essere ascoltato prima di settembre. L'immigrazione. Il ministro Piantedosi conferma in Parlamento che la decisione italiana di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto. La decisione non è una speculazione politica contro Madrid, dice il titolare del Viminale, ma serve a tutelare la sicurezza nazionale. La cronaca: non ci sarebbero feriti a causa dell'incendio e della successiva esplosione avvenuti oggi nello stabilimento di munizioni Ammo Italy a Colleferro vicino Roma. Una ventina di dipendenti presenti, nessuno avrebbe avuto conseguenze. Un operaio che stava lavorando al depuratore di San Vito Lo Capo in Sicilia, nel Trapanese, è morto invece per le esalazioni che provenivano dall'impianto. Durante i soccorsi anche uno dei sanitari del 118 che stava praticando il massaggio cardiaco ha avuto un malore e è deceduto. Chiudiamo con il nuoto. Sara Curtis trionfa nei 100 d'orso agli europei a Parigi. Insieme alla medaglia d'oro, per lei la prima della carriera, arriva anche il nuovo record del mondo, che migliora di 7 centesimi quello stabilito ieri in semifinale e di 3 decimi il primato precedente. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
3: Ben ritrovati dalla redazione. A Trani, nella notte tra mercoledì e giovedì, Cosimo Quagliarella, 18 anni, è stato accoltellato a morte da un 17enne. Il minorenne avrebbe confessato. Stando a quanto ricostruito, ci sarebbe stata una lite tra due gruppi di adolescenti per una ragazza contesa. La vittima è stata trasportata in ospedale per le ferite alla schiena, ma non c'è stato nulla da fare. L'arma utilizzata, un coltellino acquistabile in armeria, non è stata ancora ritrovata. L'avvocato difensore ha dichiarato che il ragazzo non ha colpito per uccidere, ma per difendersi. I voli low cost programmati da Bari favoriscono le partenze anche di chi è a caccia di pacchetti convenienti per Ferragosto. Le isole greche tra le mete favorite. Sentiamo Massimo Salomone, agente viaggi.
4: Stanno andando tantissimo Mykonos e Santorini, che naturalmente sono collegate molto bene con Bari, quindi le isole greche e naturalmente anche la Turchia. E abbiamo i voli diretti su New York, che stanno andando anche molto forte. Abbiamo anche un incoming proveniente dagli Stati Uniti.
3: Giovanotti esprime sui social tutto il suo dispiacere per l'annullamento del Jova Summer Party a Barletta, fissato per il prossimo 17 agosto. La ASL ha deliberato che l'area non è idonea per la presenza di amianto, ma Giovanotti ha così replicato sui social. Sentiamo.
5: Questa è la legge, non è che è una cosa che ho deciso io, che ha deciso qualcuno, che ha l'autorità per decidere, e gli elementi, spero. Non so quanti di voi hanno prenotato alberghi, quindi insomma è un disagio. Tra l'altro l'area noi ce l'avevano, io l'avevo saputa un anno fa, quindi insomma la cosa è arrivata ieri, per cui insomma, ci hanno messo un sacco di tempo a decidere. Ciao ragazzi, buona giornata.
3: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

Bravi, parlare con te è come cercare di afferrare il vento con le mani. Se avevo un problema mi dicevi di parlarne con chi se ne intende. Guardavo cadere tutto a pezzi come fosse

opposti, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scorda!

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba!
2: Stanotte è per te. E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti. Smettila, non piangere.

fradici distrutti e senza voce, un po' come gli ultra. Sì, lo sa. Già visto uscire ribaltati stralunati dal solito bar del cielo.

0: adesso, qui seduto sotto al cielo, io ti scriverò una lettera. So che non va più di moda, ma a te la moda non piace. So che sei da fuori regola, ma tra le mani dimmi cosa ti rimane. Senza più le nostre notti da telegiornale, sento uno stadio nello stomaco. E non far finta come al solito, che tanto Roma lo sa.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
3: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di su.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
2: Buona serata da Giancarlo Bastianelli a Roma. Nel quadro dell'inchiesta sull'attentato alla villa di Sigfrido Ranucci a Pomezia resta in carcere Walter La Vitola. Il GIP ha respinto la richiesta di domiciliari per l'imprenditore presentata dal suo legale. Anche la procura si era opposta, l'avvocato di La Vitola annuncia intanto ricorso contro la decisione del GIP. E Sigfrido Ranucci potrebbe essere sentito dai PM romani nelle prossime settimane. Ciò accadrà dopo le analisi sul cellulare di La Vitola. Il giornalista non dovrebbe comunque essere ascoltato prima di settembre. L'immigrazione, il ministro Piantedosi conferma in Parlamento che la decisione italiana di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto. La decisione non è una speculazione politica contro Madrid, dice il titolare del Viminale, ma serve a tutelare la sicurezza nazionale. La cronaca: non ci sarebbero feriti a causa dell'incendio e della successiva esplosione avvenuti oggi nello stabilimento di munizioni Ammo Italy a Colleferro vicino Roma. Una ventina di dipendenti presenti, nessuno avrebbe avuto conseguenze. Un operaio che stava lavorando al depuratore di San Vito Lo Capo in Sicilia, nel Trapanese, è morto invece per le esalazioni che provenivano dall'impianto. Durante i soccorsi anche uno dei sanitari del 118 che stava praticando il massaggio cardiaco ha avuto un malore e è deceduto. Chiudiamo con il nuoto: Sara Curtis trionfa nei 100 dorso agli europei a Parigi insieme alla medaglia d'oro. Per lei la prima della carriera, arriva anche il nuovo record del mondo che migliora di 7 centesimi quello stabilito ieri in semifinale e di 3 decimi il primato precedente. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
3: Ben ritrovati dalla redazione. A Trani, nella notte tra mercoledì e giovedì, Cosimo Quagliarella, 18 anni, è stato accoltellato a morte da un 17enne. Il minorenne avrebbe confessato. Stando a quanto ricostruito, ci sarebbe stata una lite tra due gruppi di adolescenti per una ragazza contesa. La vittima è stata trasportata in ospedale per le ferite alla schiena, ma non c'è stato nulla da fare. L'arma utilizzata, un coltellino acquistabile in armeria, non è stata ancora ritrovata. L'avvocato difensore ha dichiarato che il ragazzo non ha colpito per uccidere, ma per difendersi. I voli low cost programmati da Bari favoriscono le partenze anche di chi è a caccia di pacchetti convenienti per Ferragosto. Le isole greche tra le mete favorite. Sentiamo Massimo Salomone, agente viaggi.
4: Stanno andando tantissimo Mykonos e Santorini, che naturalmente sono collegate molto bene con Bari, quindi le isole greche e naturalmente anche la Turchia. Abbiamo i voli diretti su New York, che stanno andando anche molto forte. Abbiamo anche un incoming proveniente dagli Stati Uniti.
3: Giovanotti esprime sui social tutto il suo dispiacere per l'annullamento del Jova Summer Party a Barletta, fissato per il prossimo 17 agosto. La ASL ha deliberato che l'area non è idonea per la presenza di amianto, ma Giovanotti ha così replicato sui social. Sentiamo.
5: Questa è la legge, non è che è una cosa che ho deciso io, che ha deciso qualcuno che ha l'autorità per decidere, e gli elementi, spero. Non so quanti di voi hanno prenotato alberghi, quindi insomma è un disagio. Tra l'altro l'area noi ce l'avevano, io l'avevo saputa un anno fa, quindi insomma la cosa è arrivata ieri, per cui insomma, ci hanno messo un sacco di tempo a decidere. Ciao ragazzi, buona giornata.
3: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

Tu che sembravi così sincera, eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti. E i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Oh, yeah. Te lo dico, raga.

0: Party Live Playlist.
1: Radio Norba.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione,

0: normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio Norba!
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti!

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Io non ho piani.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli a Roma. Nel quadro dell'inchiesta sull'attentato alla villa di Sigfrido Ranucci a Pomezia resta in carcere Walter Lavitola. Il GIP ha respinto la richiesta di domiciliari per l'imprenditore presentata dal suo legale. Anche la procura si era opposta. L'avvocato di Lavitola annuncia intanto ricorso contro la decisione del GIP. E Sigfrido Ranucci potrebbe essere sentito dai PM romani nelle prossime settimane. Ciò accadrà dopo le analisi sul cellulare di Lavitola. Il giornalista non dovrebbe comunque essere ascoltato prima di settembre. L'immigrazione, il ministro Piantedosi conferma in Parlamento che la decisione italiana di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto. La decisione non è una speculazione politica contro Madrid, dice il titolare del Viminale, ma serve a tutelare la sicurezza nazionale. La cronaca: non ci sarebbero feriti a causa dell'incendio e della successiva esplosione avvenuti oggi nello stabilimento di munizioni Ammo Italy a Colleferro vicino Roma. Una ventina di dipendenti presenti, nessuno avrebbe avuto conseguenze. Un operaio che stava lavorando al depuratore di San Vitolo Capo in Sicilia, nel Trapanese, è morto invece per le esalazioni che provenivano dall'impianto. Durante i soccorsi anche uno dei sanitari del 118 che stava praticando il massaggio cardiaco ha avuto un malore e deceduto. Chiudiamo con il nuoto. Sara Curtis trionfa nel 100 d'orso agli europei a Parigi insieme alla medaglia d'oro. Per lei la prima della carriera. Arriva anche il nuovo record del mondo che migliora di 7 centesimi quello stabilito ieri in semifinale e di 3 decimi il primato precedente. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. A Trani, nella notte tra mercoledì e giovedì, Cosimo Quagliarella, 18 anni, è stato accoltellato a morte da un 17enne. Il minorenne avrebbe confessato. Stando a quanto ricostruito, ci sarebbe stata una lite tra due gruppi di adolescenti per una ragazza contesa. La vittima è stata trasportata in ospedale per le ferite alla schiena, ma non c'è stato nulla da fare. L'arma utilizzata, un coltellino acquistabile in armeria, non è stata ancora ritrovata. L'avvocato difensore ha dichiarato che il ragazzo non ha colpito per uccidere, ma per difendersi. I voli low cost programmati da Bari favoriscono le partenze anche di chi è a caccia di pacchetti convenienti per Ferragosto. Le isole greche tra le mete favorite. Sentiamo Massimo Salomone, agente viaggi.
3: Stanno andando tantissimo Mykonos e Santorini, che naturalmente sono collegate molto bene con Bari, quindi le isole greche e naturalmente anche la Turchia. Abbiamo i voli diretti su New York, che stanno andando anche molto forte. Abbiamo anche un incoming proveniente dagli Stati Uniti.
2: Giovanotti esprime sui social tutto il suo dispiacere per l'annullamento del Jova Summer Party a Barletta fissato per il prossimo 17 agosto. La ASL ha deliberato che l'area non è idonea per la presenza di amianto, ma Giovanotti ha così replicato sui social. Sentiamo.
4: Questa è la legge, non è che è una cosa che ho deciso io, che ha deciso qualcuno, che ha l'autorità per decidere, e gli elementi, spero, non so quanti di voi hanno prenotato alberghi, quindi insomma è un disagio. Tra l'altro l'area noi ce l'avevano, io l'avevo saputa un anno fa, quindi insomma la cosa è arrivata ieri, per cui insomma, ci hanno messo un sacco di tempo a decidere. Ciao ragazzi, buona giornata.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
5: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
2: Sì, tu camacire non da rienne, t'avvicina da lontana, ma una caccia poi ritorna e non mastrigna.

0: Live Playlist. Radio Norba.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba! Tolti i filtri sotto gli occhiali.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.
1: Cosa significa Tedua?
2: Tedua.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli a Roma. Nel quadro dell'inchiesta sull'attentato alla villa di Sigfrido Ranucci a Pomezia resta in carcere Walter La Vitola. Il GIP ha respinto la richiesta di domiciliari per l'imprenditore presentata dal suo legale. Anche la procura si era opposta. L'avvocato di La Vitola annuncia intanto ricorso contro la decisione del GIP. E Sigfrido Ranucci potrebbe essere sentito dai PM romani nelle prossime settimane. Ciò accadrà dopo le analisi sul cellulare di La Vitola. Il giornalista non dovrebbe comunque essere ascoltato prima di settembre. L'immigrazione, il ministro Piantedosi conferma in Parlamento che la decisione italiana di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto. La decisione non è una speculazione politica contro Madrid, dice il titolare del Viminale, ma serve a tutelare la sicurezza nazionale. La cronaca: non ci sarebbero feriti a causa dell'incendio e della successiva esplosione avvenuti oggi nello stabilimento di munizioni Ammo Italy a Colleferro vicino Roma. Una ventina di dipendenti presenti, nessuno avrebbe avuto conseguenze. Un operaio che stava lavorando al depuratore di San Vitolo Capo in Sicilia, nel Trapanese, è morto invece per le esalazioni che provenivano dall'impianto. Durante i soccorsi anche uno dei sanitari del 118 che stava praticando il massaggio cardiaco ha avuto un malore e è deceduto. Chiudiamo con il nuoto. Sara Curtis trionfa nel 100 d'orso agli europei a Parigi. Insieme alla medaglia d'oro per lei, la prima della carriera, arriva anche il nuovo record del mondo che migliora di 7 centesimi quello stabilito ieri in semifinale e di 3 decimi il primato precedente. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. A Trani, nella notte tra mercoledì e giovedì, Cosimo Quagliarella, 18 anni, è stato accoltellato a morte da un 17enne. Il minorenne avrebbe confessato. Stando a quanto ricostruito, ci sarebbe stata una lite tra due gruppi di adolescenti per una ragazza contesa. La vittima è stata trasportata in ospedale per le ferite alla schiena, ma non c'è stato nulla da fare. L'arma utilizzata, un coltellino acquistabile in armeria, non è stata ancora ritrovata. L'avvocato difensore ha dichiarato che il ragazzo non ha colpito per uccidere, ma per difendersi. I voli low cost programmati da Bari favoriscono le partenze anche di chi è a caccia di pacchetti convenienti per Ferragosto. Le isole greche tra le mete favorite. Sentiamo Massimo Salomone, agente viaggi.
3: Stanno andando tantissimo Mykonos e Santorini, che naturalmente sono collegate molto bene con Bari, quindi le isole greche e naturalmente anche la Turchia. E abbiamo i voli diretti su New York, che stanno andando anche molto forte. Abbiamo anche un incoming proveniente dagli Stati Uniti.
2: Giovanotti esprime sui social tutto il suo dispiacere per l'annullamento del Jova Summer Party a Barletta, fissato per il prossimo 17 agosto. La ASL ha deliberato che l'area non è idonea per la presenza di amianto, ma Giovanotti ha così replicato sui social. Sentiamo.
4: Questa è la legge, non è che è una cosa che ho deciso io, che ha deciso qualcuno di... ho deciso qualcuno che ha l'autorità per decidere, e gli elementi, spero, non so quanti di voi hanno prenotato alberghi, quindi insomma è un disagio. Tra l'altro l'area noi ce l'avevano, io l'avevo saputa un anno fa, quindi insomma la cosa è arrivata ieri, per cui insomma, ci hanno messo un sacco di tempo a decidere. Ciao ragazzi, buona giornata.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: piacerà.
1: Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
2: Radio Norba,
3: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
2: Radio Norba.

0: detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che esista lei. Ma uno che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che sia un problema.
1: No.
0: Non credo sarà un problema.
1: Oh no.
0: Non vedo dov'è il problema. Boh. Non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: Radio Norba.
3: Radio Norba, battiti. Battiti, battiti. Battiti live playlist.
2: Radio Norba.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Inizio come il libanese. Sbarca lunario con il funk, con la skunk, non temo più il fine mese. La Vespa tutta gas gas, prende la borsa fast fast. Cresciuti con tre pass pass, non ce ne frega niente. Carriera sulla lente, e in tasca non ho niente. Lei mi dà del delinquente, minchia signor tenente.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. A Roma, nel quadro dell'inchiesta sull'attentato alla villa di Sigfrido Ranucci a Pomezia, resta in carcere Walter La Vitola. Il GIP ha respinto la richiesta di domiciliari per l'imprenditore presentata dal suo legale. Anche la procura si era opposta. L'avvocato di La Vitola annuncia intanto ricorso contro la decisione del GIP. E Sigfrido Ranucci potrebbe essere sentito dai PM romani nelle prossime settimane. Ciò accadrà dopo le analisi sul cellulare di La Vitola. Il giornalista non dovrebbe comunque essere ascoltato prima di settembre. L'immigrazione, il ministro Piantedosi conferma in Parlamento che la decisione italiana di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto. La decisione non è una speculazione politica contro Madrid, dice il titolare del Viminale, ma serve a tutelare la sicurezza nazionale. La cronaca: non ci sarebbero feriti a causa dell'incendio e della successiva esplosione avvenuti oggi nello stabilimento di munizioni Ammo Italy a Colleferro vicino Roma. Una ventina di dipendenti presenti, nessuno avrebbe avuto conseguenze. Un operaio che stava lavorando al depuratore di San Vitolo Capo in Sicilia, nel Trapanese, è morto invece per le esalazioni che provenivano dall'impianto. Durante i soccorsi anche uno dei sanitari del 118 che stava praticando il massaggio cardiaco ha avuto un malore e è deceduto. Chiudiamo con il nuoto. Sara Curtis trionfa nei 100 dorso agli europei a Parigi insieme alla medaglia d'oro. Per lei, la prima della carriera, arriva anche il nuovo record del mondo, che migliora di 7 centesimi quello stabilito ieri in semifinale e di 3 decimi il primato precedente. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. A Trani, nella notte tra mercoledì e giovedì, Cosimo Quagliarella, 18 anni, è stato accoltellato a morte da un 17enne. Il minorenne avrebbe confessato. Stando a quanto ricostruito, ci sarebbe stata una lite tra due gruppi di adolescenti per una ragazza contesa. La vittima è stata trasportata in ospedale per le ferite alla schiena, ma non c'è stato nulla da fare. L'arma utilizzata, un coltellino acquistabile in armeria, non è stata ancora ritrovata. L'avvocato difensore ha dichiarato che il ragazzo non ha colpito per uccidere, ma per difendersi. I voli low cost programmati da Bari favoriscono le partenze anche di chi è a caccia di pacchetti convenienti per Ferragosto. Le isole greche tra le mete favorite. Sentiamo Massimo Salomone, agente viaggi.
3: Stanno andando tantissimo Mykonos e Santorini, che naturalmente sono collegate molto bene con Bari, quindi le isole greche e naturalmente anche la Turchia. Abbiamo i voli diretti su New York, che stanno andando anche molto forte. Abbiamo anche un incoming proveniente dagli Stati Uniti.
2: Giovanotti esprime sui social tutto il suo dispiacere per l'annullamento del Jova Summer Party a Barletta, fissato per il prossimo 17 agosto. La ASL ha deliberato che l'area non è idonea per la presenza di amianto, ma Giovanotti ha così replicato sui social. Sentiamo.
4: Questa è la legge, non è che è una cosa che ho deciso io, che ha deciso qualcuno che ha l'autorità per decidere, e gli elementi, spero, non so quanti di voi hanno prenotato alberghi, quindi insomma è un disagio. Tra l'altro l'area noi ce l'avevano, io l'avevo saputa un anno fa, quindi insomma la cosa è arrivata ieri, per cui insomma, ci hanno messo un sacco di tempo a decidere. Ciao ragazzi, buona giornata.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud. Radio Norba.